che la vena ci afferrà. Ma innamorata, sono rassegnata, non reagisco più. Io, mamma te tu, patata frata te tu, mamma te sora te tu, patata te frata te, mamma te sora te, zia te, nonna te, zia te, sora te, mamma te, patata te, frata te, frata te, mamma te, sora te, zia te, nonna te, mamma te, patata te, frata te, ya te venna, ya te venna.

Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e immobile.

aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? È

Zagreb prema Puli. Poli pulskega aerodroma su zajedničkim snagama vojni, civilni, policioti, fermali, kurijeru.

sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce la ferrovia. A quel tempo io ero